Jason Derulo, trumpets ke lebitso la pina. Batho ba bangata ke kgola ba ka iputsa le gore ke bua ka di cold bath jwang. Ga ga Maria a le makanakana. E mashwa ya metsotso e mene metsotso. Pele re fihla jalo horeng ya pele ho 011 radio The Pulse of Josie. Cold bath di thusa haholo he. Ntleng ya ditaba tsa o tshwana jalo le bo di muscle le eng ka ofela. Ditabeng tse tshwanang le tseno tsa hore di kokobetse jalo le dintho tse tshwanang le di stress level. So re tla re kena tsona re di sheba ka o tlolowa hang ka morao ho mona. Re ke tswe ke ntse ko file jalo Nelly Furtado, I say it right.